Tell them the real simple. Sisami, why? Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami

basta sanare un uomo battendo strada e nel frattempo di presidenza battendo su via e di ieri usava battendo a sangue una tettia e per un massimo di un'aria che gli è venuto a sé e poi a un

0: Quella nostra
1: non la va a
0: tanto
1: quanto
0: ma di via se non è possibile.